Qui con sé, donia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé, donia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

confetti alla ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, e via. Ci vuole, trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuole, trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio? Posso aver con questo imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono inutili le smorfie.

Signorina Tabone con un patron da fuori, signorina Tabone con un patron da fuori, la cortina si vittoria, sono dove saprà. Signorina Tabone con un patron da fuori, signorina Tabone con un patron da fuori, la cortina si vittoria, sono dove saprà. E mettiamolo nel bollo, mettiamo pure la gatta morta, faccia pure la gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come fra. Ero sì l'innocentina, sconsolata, disperata. E non sono le smorfie, faccia pure la gatta morta. Cosa dopo quella porta, ne me l'ave, come fra. Ero sì l'innocentina, ero sì l'innocentina, sconsolata, disperata. Tu l'ave, disperata, non fa mai la serrata, non fa mai la serrata, non fa mai la serrata, mio padre. Signorina alta voce con domanda da fuori, signorina alta voce con domanda da fuori, la continua c'è vittoria, sono dopo da fra. E non servono le sborche, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, ne mellare, ne mellare, ne mellare, dovrà. Così dopo quella porta, ne mellare, ne dovrà. Un dottor della mia sorte, non si lascia fin finocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia in occhia. Irosina innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà.

pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Minor cucania per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lancete e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancete e forbici, rasori e pettini.

di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchi fanciulle, e qua la parrucca, presto la barba, e qua la sanguigna, e presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. Hey! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.